te l'ha data il Gerasù, che la sanità d'arno bacè. Uyan uyan gardaşı yansa bak ol, yandı dönümce bak ol, yunan.

la data era tu e la salita era nova che uiano yangar la chianta babol yangu delunge babol na